0: Adesso se sente.
1: Pariter in medio.
0: Amore sostesente.
1: Pariter in medio.
0: A vos a pocatelio, a vos a pocatelio.
1: Vitrutus innafabilis, membris lazzartis labi.

all'orecchio fan fischiar, non vi avrai quei pennacchini, non vi avrai.